0: Radio San Marino. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Bruno Mars, On My Soul.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

0: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino, New Play. Bruno Mars, On My Soul.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

0: something I wanna talk about.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai. Ti guardo un po', mi fa ridere.

0: San Marino Power Play.
1: Ci prepariamo per il best of di Stabiliamo un contatto, ma prima, che tempo farà in questa giornata? Sono le 7, buongiorno.
0: Radio San Marino, meteo.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Giornata di sabato con ancora molto caldo sull'Emilia Romagna, caldo e afa in intensificazione, solo con qualche nota instabile sui rilievi appenninici associata a qualche breve acquazzone. Ma sarà il caldo in questi giorni a farla da padrona, aumenteranno le temperature massime giorno dopo giorno, tanto che proprio nel corso di sabato e domenica si raggiungeranno anche punte vicine ai 40 gradi, con l'afa che si farà sentire lungo le coste nei grandi centri urbani durante le ore notturne. Rimanete aggiornati su ogni singola località, scaricate e consultate l'app gratuita di 3B Meteo.

0: Rewind.
1: Marco, com'è che si fa Fast e Dedica? Che a me ancora non capi niente.
2: Aspetta che partiamo e poi te lo spiego. Anche perché dobbiamo dare il buongiorno, buon sabato.

0: Che giorno è oggi?
1: Oggi è sabato e siamo insieme fino alle 9 con la versione best of del weekend. Avete sentito Sabri che chiedeva come lasciare la dedica e la richiesta. Proprio in questo momento potete farlo con una nota vocale al 335-104-1027. Anche perché siete già svegli, no? Operativi, no?
0: Oddio, questa secla è una bella cassetta.
1: Vabbè, dai, noi siamo pronti però.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: Mind.
1: Disturbati ne abbiamo oggi?
2: Io credo proprio di sì, e li sentirete fino alle 9 nell'appuntamento che è appena partito qui su Radio San Marino. Buon sabato, buon weekend da Marco Corona e Paolino Zanetti. Di solito siamo quelli del pomeriggio, cioè perché è lì che ci ritrovate ogni giorno da lunedì al venerdì. Poi sì, lo so che anche la sera ci riproponiamo come la peperonata. Però insomma, siamo qua, praticamente anche in podcast su sanmarinoretv.sm.
3: Dai Marco, socle le note, cosa ti badurli? Metti la musica, muoviti.
2: Hai ragione. No, no, la musica la mettete voi in che cosa?
4: Ti volevo dedicare.
2: Nel ti volevo dedicare potete scegliere il vostro brano lasciando adesso una nota vocale di richiesta al 335 104 1027.
5: Ti volevo dedicare. Mi potresti dedicare la canzone di Angelina Ci pensiamo domani?
2: Va bene.
5: Ciao.
4: Ti volevo dedicare.
6: Allora, stavo pensando...

0: Rewind
1: su Radio San Marino.
2: Se non le userai,
1: parte questa sigla e poi vi spiega meglio.
2: Tu chiamale se vuoi, cose inutili.
3: Qual è il vostro oggetto inutile? Fatecelo assolutamente sapere.
1: Ok.
3: Ciao ciao.
1: Ciao. E allora sentiamo un po'.
4: Ciao Marco, per la rubrica cose inutili.
1: Ciao Sam.
4: Io ti parlo di un elettrodomestico che...
1: Che?
4: Chi l'ha inventato è stato un genio.
1: Un
4: proprio
1: genio?
4: Un...
1: Insomma, sicuro, insomma.
4: Ci hanno regalato 13-14 anni fa.
1: Cosa?
4: Il cuoci uova.
1: Cuoci uova, eh?
4: Una puttana. Inutile.
1: Inutile, perché?
4: Mai usata, ancora lì nella scatola.
1: Davvero?
4: Sì, perché dai, è utilissimo, no? Perché vuoi stare lì a vedere 9 minuti prima che l'uovo si scioda nell'acqua? No. Lo metti lì e fa tutto lui.
1: Sì.
4: Guarda che ci stanno 18 uova dentro. 18. 18 uova. No, ma io devo sfamare una squadra di calcio, no? 18 uova.
1: Sono tante 18.
4: Secondo, a cosa serve? A parte che ha forma di gallina, mobelino, mobelino,
1: sì.
4: Grosso, che è più grosso.
1: Cosa?
4: Di una macchina del caffè, non so dove lo metto, una roba così. Insomma, sarà mergata, ma mia moglie non si può mettere in vendita, perché dopo quello che ci ha regalato lo vede, in vendita non si può. Insomma, praticamente sta lì. Adesso lo dico alla radio, così vedremo che quello che ci ha regalato lo sente. Mia moglie quando viene a casa fa il fumo dalle orecchie.
1: È vero.
4: Allora dica inutili, questa è la mia cosa. Ciao ciao.
1: Ciao.
3: Benissimo, grazie. Aspettiamo anche il prossimo oggetto inutile qui su Radio San Marino.
1: Come?
5: Nota vocale al 335 104 1027.

Su Radio San Marino la domenica dalle 19 va in onda Rapublic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll. Rapublic!

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 29 luglio da Free Shop acquista 3 prodotti. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice a vapore 9 kg LG del valore di 399 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Tornano le notti stellate al Campo Bruno Reffi nel centro storico di San Marino. Il 3, 4 e 5 luglio la Segreteria di Stato Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo vi invita alla 5ª edizione di 3 serate di emozioni. Sergio Caputo, Chiara Galiazzo e Paolo Belli in 3 coinvolgenti concerti live accompagnati dalla San Marino Concert Band diretta dal maestro Dino Gnassi. 3, 4 e 5 luglio dalle 21:15 musica, spettacolo e divertimento con ingresso libero.
3: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
1: Il giovedì sera dalle 22 su San Marino Classic, speciale Black and Soul. San Marino Classic, la radio dei grandi.
4: Radio San Marino per il sociale.
5: Hai mai sentito il vero suono della fame? Milioni di persone soffrono di grave insicurezza alimentare. Le persone rifugiate e sfollate sono le più vulnerabili. Le loro voci formano un unico grande grido che arriva fino a noi. L'UNHCR è accanto a loro. Fornisce medicine, acqua potabile, tende e cibo. Torniamo a sentire tutti con il cuore. Dona ora.

0: Rewind.
1: Ciao a tutti e bentornati di nuovo a Cotto e Mangiato a casa dell'Anto.
2: Ciao
1: Ale.
2: Ale.
1: Oggi facciamo ratatouille di verdure, ovvero il fricandò.
2: Brava,
1: una tristezza davvero da dieta.
2: Infinita.
1: Quindi prendete tutte le verdure avanzate nel frigo,
2: sì,
1: tanto non le mangia nessuno. Lavatele, tagliatele,
2: sì,
1: e stufatele.
2: Stufatele.
1: Veramente, mi stufano queste verdure che non vi dico. Poi, dopo averle stufate a lungo,
2: stufate,
1: assaggiatele. E mettetevi a piangere perché non avranno nessun sapore. Ecco, questo è il momento di mangiare la famosa
2: cosa?
1: Ratatouille.
2: Sì, vabbè.
1: In odore e in sapore. Difficoltà media.
2: Sì.
1: Cottura veramente infinita. Auguri proprio.
2: Sì, davvero.
1: Seguitemi per altre ricette su Cotto Mangiato. Ciao ciao dall'Anto.
2: Sì.
3: Fuori onda.
1: Oh, che tristezza.
4: Allegria.
2: Grazie Anto.

0: Mind.
1: E dopo la musica torniamo di nuovo in studio. Avete ristabilito un contatto?
2: Ma per carità di Dio!
1: Però se mi rispondi vuol dire che ci siamo, eh?
2: Dai che ce la fai.
1: Però mi hanno detto che sta per arrivare John con il suo quiz. A te la linea.
3: Ciao Marco e benvenuti al nostro radiogioco. Dammi la risposta esatta, poi io ti dirò la domanda. Perché dopo il grande successo delle puntate precedenti,
1: quale successo?
3: Siamo qui anche oggi. Come sapete, il primo che prenderà la linea al 335-104-1027 sì. potrà partecipare in diretta. Quindi Marco, diamo il via alle telefonate.
1: Proviamo.
4: Ciao John, sono Vanza da Gradara. Che bello sentirti dal vivo finalmente. Un'emozione per me quest'oggi giocare con te.
3: Ciao Vanzo, sei stato bravissimo e soprattutto velocissimo. Ti senti pronto per giocare con noi?
4: Ah John, guarda, oggi mi sento prontissimo. Guarda, sono veramente carico.
1: Sembra un po' preparato.
4: Ora di darti la risposta.
1: Vabbè,
4: giusta. Sperando
1: sentiamo.
4: Sempre che te la dia.
1: È giusta, esatto.
4: Non è mica detto.
3: Bene Vanzo, quindi hai 10 secondi per darmi la risposta esatta. Via al tempo.
1: Ah, cioè lui deve dare una risposta.
4: Guarda John, secondo me sabato mattina alle 7 in punto su FM 102.7, giusto per essere completi.
3: Ok, un attimo di attenzione, rullo di tamburi, grazie. Apriamo la nostra busta.
1: Sì.
3: E la domanda è: al sabato a che ora iniziano le repliche di Stabiliamo un contatto? Bravo Vanzo!
4: Sì, ho indovinato.
1: Cos'è che ha vinto?
4: Non te l'avevo detto che ero carico oggi,
1: sì.
4: Te l'avevo detto!
3: Complimenti ancora Vanzo, sei stato grande. Visto che siamo qui in radio, vuoi approfittare per salutare qualcuno?
1: Sì.
4: Guarda John, l'unico saluto che volevo fare era a te, sono sincero, perché tutte le mattine io ti ascolto in radio e mi diverto un sacco,
1: ma non c'è
4: un sacco di compagnia,
1: ma
4: quindi volevo dedicare questo saluto a te.
1: Ma non è in onda.
4: Grazie John, grazie per avermi ospitato, grazie mille, buona giornata, ciao John!
3: Io ti ringrazio Vanzo, sei stato gentilissimo e sempre molto molto simpatico. Ora salutiamo Vanzo, ringrazio la regia e ringrazio Marco per l'ospitalità.
1: Prego.
3: E ci vediamo alla prossima puntata del nostro radiogioco. Dammi la risposta esatta, poi io ti dirò la domanda. Ciao a tutti,
1: ci vediamo, siamo in radio. Ciao John, ciao Vanzo.

0: take her back to the ball girl one time.
1: Novità.
2: Tornano le notti stellate al Campo Bruno Reffi nel centro storico di San Marino. Il 3, 4 e 5 luglio la Segreteria di Stato Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo vi invita alla quinta edizione di Tre Serate di Emozioni. Sergio Caputo, Chiara Galiazzo e Paolo Belli in tre coinvolgenti concerti live accompagnati dalla San Marino Concert Band diretta dal maestro Dino Gnassi. 3, 4 e 5 luglio dalle 21:15 musica, spettacolo e divertimento con ingresso libero. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 29 luglio da Free Shop acquista 3 prodotti. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice a vapore 9 kg LG del valore di 399 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da più me.
4: Dal 22 giugno al 12 luglio, il Boa Doccia Gel 220 ml a soli 2,89 euro.
1: Estate col consorzio si prende cura di voi. Terra di San Marino e la cooperativa Olivicoltori Sammarinesi presentano Arte e benessere. 3 luglio, bagno sonoro con campane tibetane e aperitivo. 4 luglio, yoga e colazione. 5 luglio, doppio appuntamento. Risveglio con Qigong e colazione. Laboratorio di pittura ad acquarelli e aperitivo. Per info e prenotazioni, consorzio terra di San Marino @gmail.com o 331 26 97 482. Seguiteci su Instagram e Facebook per conoscere tutti gli eventi in programma.
5: Per la tua pubblicità. Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
6: Nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 3 per 1000 all'Associazione Oncologica Sammarinese. Nella lotta contro il cancro, aiutaci a vincere.
1: Un'altra collection che arriva e ci riporta alla musica del passato, in questo caso al 1984, con il gruppo degli Opus che si formò nel 1973, è un gruppo musicale austriaco, la loro canzone più famosa è sicuramente Life is Life. Le canzoni della

0: Life is Life, brano degli Opus del 1984, canzone che raggiunse il primo posto nelle classifiche europee dell'estate proprio, e poi venne utilizzata anche in diversi appuntamenti televisivi. Alle 10:55 adesso noi ci rinfreschiamo ascoltando ma anche guardando il video di questa canzone di Giorgia, che la vede sotto la pioggia. Ecco, una cosa che ameremmo fare anche noi, visto che le temperature, il nostro termometro segna già 33 gradi abbondanti qui da noi. Non so da voi, magari fateci sapere come vanno le cose in altre località limitrofe. 335 104 1027 per i vostri messaggi. Allora ascoltiamo questa canzone bellissima di Giorgia intitolata Golpe, poi sarà la volta dell'appuntamento con l'informazione e subito dopo le previsioni del tempo.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo preso in due.

0: hola, hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a le ore 20 aquí en Radio Caribe.
1: Ora esatta sono le 11.
2: Radio
1: San
2: Marino. Radio San Marino. Le notizie.
3: Buongiorno e bentrovati da Davide Giardi. Partiamo con la cronaca. Aggressione questa mattina al pronto soccorso dell'ospedale di Stato. Intorno alle 6.30 un sammarinese di 38 anni, arrivato per nausea e vomito, ha insultato medici e infermieri e ha rovesciato alcune apparecchiature nell'ambulatorio. La situazione è tornata sotto controllo con l'arrivo delle forze dell'ordine. L'uomo è rimasto nella struttura ed è stato sottoposto ad esami del sangue per verificare l'eventuale assunzione di sostanze psicotrope. I sanitari presenteranno denuncia. L'episodio riporta l'attenzione sulla sicurezza del personale ospedaliero, tema già sollevato anche dalla CDLS e affrontato dall'ISS con protocolli dedicati. Ora la pagina internazionale. Trema ancora la terra in Venezuela. Nella notte italiana si è registrata una scossa di magnitudo 4.9 nel centro del paese, nello stato di Aragua. Intanto sale di ora in ora il bilancio delle due scosse che hanno devastato il paese nei giorni scorsi. Si parla di almeno 900 morti, circa 3.400 feriti e oltre 50.000 dispersi. Tra le vittime, ha riferito il ministro degli esteri Tajani, ci sono anche tre cittadini italo-venezuelani. Sul posto si moltiplicano le squadre di soccorritori internazionali. Torniamo sul Titano. Lunedì alle 18.30 sarà inaugurato il prolungamento della sede ferroviaria tra la Galleria Montale e l'ex stazione. Per la prima volta dopo 80 anni l'elettromotrice AB03 raggiungerà di nuovo il suo storico capolinea. In una lettera aperta il segretario al turismo Federico Pedini Amati ricorda il percorso iniziato 5 anni fa tra difficoltà e resistenze. Ha vinto la perseveranza, scrive, ringraziando l'associazione Treno Biancazzurro, i tecnici e il collega Matteo Ciacci. L'obiettivo ora è proseguire fino a Borgo Maggiore. Andiamo a Rimini. Avrebbe sottoposto le figlie conviventi ad una vita umiliante e dolorosa, fatta di abusi di ogni genere, fino alla vera e propria violenza sessuale quando la mamma era fuori a casa o dormiva in un'altra stanza. Con queste accuse un uomo di 61 anni di Rimini è stato condannato venerdì dal GUP Alessandro Capodimonte a 5 anni e 8 mesi di reclusione con rito abbreviato. Nel 2009 l'uomo aveva patteggiato la pena per un'accusa analoga con le figlie all'epoca minorenni che erano state accolte in una casa famiglia. E per finire lo sport, la nazionale femminile sammarinese di volley è in semifinale ai campionati europei SCA in corso ad Andorra. Le titane hanno battuto il Liechtenstein 3-0 nella seconda partita del girone B, conquistando matematicamente l'accesso alle semifinali dopo il successo su Malta nella prima giornata. Una vittoria netta e convincente, con San Marino sempre padrona del gioco. Il CT Cristiano Lucchi guarda già la sfida di domani alle 15.30 contro la Scozia. È una corazzata, sarà dura, ma sarà interessante vedere anche a che punto siamo con la nostra crescita, ha dichiarato il mister. E per ora dalla redazione è tutto. Per le notizie seguiteci sul sito sanmarinotv.se.

0: FM, sui nostri canali social e scaricate la nostra app.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Giornata di sabato con ancora molto caldo sull'Emilia Romagna, caldo e afa in intensificazione, solo con qualche nota instabile sui rilievi appenninici associata a qualche breve acquazzone. Ma sarà il caldo in questi giorni a farla da padrona, aumenteranno le temperature massime giorno dopo giorno, tanto che proprio nel corso di sabato e domenica si raggiungeranno anche punte vicine ai 40 gradi, con l'afa che si farà sentire lungo le coste nei grandi centri urbani durante le ore notturne. Rimanete aggiornati su ogni singola località, scaricate consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
4: E 4 minuti, grazie alla redazione per l'informazione e gli amici di 3B Meteo per le previsioni del tempo, che conosciamo insomma essere quelle che sono, ovvero questo weekend davvero caldissimo. Pare che il picco sia tra l'altro lunedì, quindi insomma non ci possiamo aspettare ecco che rinfreschi in questi tre giorni perlomeno, ma aspettiamoci magari qualche novità per la prossima settimana, chissà. Intanto pinguini tattici nucleari qui su Radio San Marino con Anna Gaspari fino a mezzogiorno. Scusa, lo sento.

0: la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

Nelly Furtado ci ha riportato al 2002 con questa Turn Off the Lights. E a proposito di artisti che ci hanno regalato grandi emozioni musicali nel passato, parliamo adesso dei Rolling Stones, che sicuramente, insomma, sono uno di quei gruppi che non passano mai di moda e che ricordiamo sempre riascoltiamo anche sempre con grande piacere, proprio perché ci hanno regalato grandi hit e continuano a regalarcele. Perché? Perché è in arrivo un nuovo album ed è in arrivo anche un nuovo singolo per quanto riguarda Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood. Questo singolo è tra l'altro accompagnato da un videoclip interpretato da Anya Taylor-Joy e Charles Melton. Si tratta di un brano che arriverà il 10 di luglio e che, insomma, ci regalerà nuova musica, nuove emozioni, proprio con i Rolling Stones, che continuano a fare musica e continuano appunto a pubblicare cose nuove. La band ha pubblicato questo Divine Intervention, che vede anche la

partecipazione tra l'altro di Robert Smith dei Cure. Ci sono tanti artisti che famosi che appunto intervengono in questo nuovo album. Jealous Lover è il singolo che vedremo con il video appunto e ascolteremo a partire dal 10 luglio e poi l'arrivo di questo album, dove tra l'altro ci sarà ad arricchire uno dei brani anche Stevie Winwood e tanti altri artisti. Non ci resta insomma che aspettare qualche giorno per saperne di più e per conoscere questa nuova musica dei Rolling Stones e questo nuovo singolo, per il momento appunto Jealous Lover. Intanto la musica di Radio San Marino continua con Baby Kay, subito dopo anche con Sam Smith. Alle 10:14 c'è Anna Gaspari con voi su Radio San Marino in questo sabato 27 giugno.

La dolcezza in questa canzone di Sam Smith, Stay With Me, il brano che abbiamo ascoltato. Adesso arrivano Madonna e Sabrina Carpenter con questo singolo intitolato Bring Your Love, e qui sulla radio che senti in compagnia di Anna Gaspari sono le 11:20.

0: something I want to talk about.
1: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
2: Radio

Tra le novità di Radio San Marino questa settimana c'è anche un singolo che nasce dalla collaborazione tra il DJ e produttore Gabri Ponte e Giovanotti. Insieme hanno dato vita a questo brano intitolato DNA, che è una riflessione sul legame tra due persone che si trasforma poi in una fusione profonda. Lo ascoltiamo.

Una canzone bella energica, del resto arriva da Gabri Ponte e Jovanotti insieme. DNA, questo è il loro nuovo singolo. Tra le novità di Radio San Marino di questa settimana, è il momento adesso di lasciare spazio a un'altra compilation, e quindi tre brani senza interruzioni con Saif, Buona Domenica, Maroon 5, This Summer's Gonna Heart Like a Mother, e poi un brano che ci riporta al 2008 con i grandi Coldplay, Viva la Vida, tanto per iniziare. Buon ascolto, a dopo.

0: E con i Maroon 5 si conclude il secondo appuntamento e anche l'ultimo della mattinata in mia compagnia con la Summer Compilation alle 11.42. E stavo dando un'occhiata alle immagini del nuovo Robin Hood, il film che uscirà nelle sale italiane il 13 di agosto. È una versione completamente diversa dalla classica leggenda dell'eroe di Sherwood. Infatti qui Robin Hood non è più un giovane fuorilegge che ruba i ricchi per dare ai poveri, ma un uomo segnato dal passato e costretto a fare i conti con le conseguenze delle proprie azioni. E in questo film, interpretato da un attore che io amo moltissimo, Hugh Jackman, il regista è Michael Sarnowski, e questa sua visione promette insomma di trasformare il mito dell'eroe in una storia più realistica e drammatica, insomma, dove ci sono queste ferite del passato e rimorsi che segnano appunto questo Robin Hood non più giovane. Accanto a Robin Hood c'è Jodie Comer, che interpreta come protagonista appunto questo film che arriverà nelle sale cinematografiche italiane, come dicevo, il 13 di agosto. Adesso invece arriva su Radio San Marino Achille Lauro con Comuni Immortali e poi una delle nostre collection.
1: E ciao!

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino, New Play. Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 29 luglio da Free Shop acquista 3 prodotti. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice a vapore 9 kg LG del valore di 399 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Ci sono notti che non passano mai, restano dentro come emozioni senza tempo. Symbol cambia musica, Symbol ti cambia la vita. Sabato 11 luglio, Campo Bruno Reffi.
3: Stato di San Marino.
2: Non è solo un ritorno. È un'emozione che ti appartiene. Info e prenotazioni 335 72 47 174.
4: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
5: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
6: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica. Una squadra al tuo fianco.
1: Vivete l'esperienza unica di cena e concerto in mezzo alla lavanda in fiore. Consorzio Terra di San Marino e la cooperativa Olivicoltori Sammarinesi vi invitano a 3 incontri. Il 26 giugno concerto di pianoforte contemporaneo, il 27 pianoforte classico, il 28 giugno arpa. Per info e prenotazioni consorzio terra di San Marino @gmail.com o 331 26 97 482. Seguiteci su Instagram e Facebook per conoscere tutti gli eventi in programma.
7: Per la tua pubblicità, pubblicità. 0549 88 20 06.
1: Un brano che è sicuramente una delle canzoni simbolo degli anni 80, poi sono state fatte diverse cover da artisti internazionali di questa Self Control di Raff, che ha avuto un grandissimo successo e che fa parte delle canzoni delle nostre collection. Insieme a noi.

Un bel salto indietro nel tempo con questa collection datata 1984 insieme a Raff, indimenticabile, Self Control. Alle 11.56 arrivano i saluti da parte di Anna Gaspari, perché adesso io vi lascio, tra pochissimo, dopo l'ultimo brano, insieme a Brunella Ugolini con la nostra classifica, la Top 50, Vita e Compagnia, fino alle ore 15. Poi arriveranno Mirko Zani e poi ancora Roberto Bagazzoli per continuare il pomeriggio dei 102.7. In questo sabato 27 giugno, un weekend caldissimo che è già partito e che io vi auguro davvero sia comunque bellissimo, anche se insomma molto molto caldo. Vi ringrazio per l'attenzione, vi lascio adesso con Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, e poi naturalmente vi do appuntamento intanto a lunedì, come per tutta la settimana, l'appuntamento con Dall'Edicola insieme alla sottoscritta alle ore 8. Grazie a tutti voi per l'attenzione, buon proseguimento d'ascolto sulla radio che senti. Arriva Olivia Dean.

0: arrivato il weekend. Buon sabato a tutti con la Top 50, amici, a mezzogiorno. Radio
1: Top 50, i 50 successi più suonati a Radio San Marino.
0: Ci siamo pronti per un nuovo appuntamento con la Top 50, la nostra classifica ufficiale, ben ritrovati, da parte di Brunella Ugolini. All'ora di pranzo, più o meno, insomma a mezzogiorno, passato solo da neanche un minuto, direi a questo punto, insieme fino alle 15 però, fino al caffè, mettiamola così. In queste tre ore insieme noi controlleremo la nostra chart ufficiale, nuova, appena uscita. Sono i brani più programmati del momento, ci sono tante nuove entrate, ne abbiamo ben 4 e 4 brani invece lasciano la classifica. Ve li dico subito. Allora, se ne va stessa direzione di Paola Iezzi, Superstar di Tiziano Ferro con i featuring di Giorgia, brano che è stato anche al numero 1 di questa classifica esattamente il 9 di maggio. Se ne va Taylor Swift con Opa Light, un successone di classifica, e Dulcis in fondo. Se ne va Bruno Mars con I Just Might, che è un brano che ha resistito in classifica per tantissime settimane, per molti mesi. Altro brano che è stato ovviamente al numero 1 della nostra classifica. Partiamo? Bene, cominciamo con una nuova entrata di 7 giorni fa che stenta a decollare, addirittura dal numero 44, scende e va in 50esima posizione, perde 6 posti, poi magari si muoverà nelle prossime settimane. Sto parlando di Lunedì Nero, per lui, per Mr. Rain. Eccolo qua.
2: Numero 50.
3: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Emma con il featuring di Arcomi, Vacci Piano, questo è il singolo con 7 posti in meno in top 50, siamo esattamente al numero 49. Salendo di un posto, eccoci insieme a Tiziano Ferro con il featuring di Lazza, che ha dato un contributo non indifferente a un brano storico di Tiziano Ferro. Parliamo di Perdono nella nuova versione, che però scende leggermente 3 posti in meno. Andiamo ad ascoltarlo subito, ovviamente al
1: numero 48.

0: Siamo al numero 47 di Top 50, appena iniziata nel nostro sabato insieme con Fra Quintale, con 7 posti in meno, con Aranciata, singolo che conosciamo già bene da molte settimane, inserito all'interno della nostra chart ufficiale. La classifica nuova nuova, quella che va in onda il sabato appunto da mezzogiorno fino alle 15. Noi saliamo, andiamo in 46esima posizione, qui abbiamo Madame con Marrakesh, addirittura con 26 posizioni in meno con il singolo Volevo Capire, altro brano che è presente da molte settimane ormai. C'è un motivo per cui scende di tanti tanti posti e lo scopriremo tra poco. Intanto io vado direttamente in 45esima posizione per annunciarvi la prima nuova entrata di questa settimana. Vi ricordo, ne abbiamo ben 4, e qui abbiamo Anna, la rapper italiana giovanissima, 23 anni, Anna quella di Bando, di 30 gradi, ma anche di Désolé, singolo uscito solo qualche mese fa. Eccola con il nuovo lavoro, invece si chiama White Girl Wasted,
1: numero 45. Nuova

0: Il sabato alla top 50, la domenica alla vetrina top 50. Eccoci esattamente in 44esima posizione con Miles Smith e Niall Horan, meno uno per Drive Safe. Ma salendo incontriamo Brash, che invece scende di 6 posti. Ovviamente l'ultimo singolo intitolato Da Dio, che noi andiamo ad ascoltare subito al
1: numero 43.

0: E adesso, amici, vi svelo perché non abbiamo ascoltato poco fa Madame insieme a Marrakesh con il singolo Volevo Capire. Perché qui, in 42esima posizione, abbiamo lei, Madame, con il nuovo singolo. Seconda nuova entrata in Top 50 e in vetrina Top 50, naturalmente. Si chiama Mama, non Mama.
1: Numero 42.

0: Le tre sale del club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember. Un appuntamento da non perdere. Torna la magia del Symbol su Radio San Marino.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da più me!
3: Dal 22 giugno al 12 luglio, Ace liquido lavatrice 27 lavaggi a soli 2,99 euro. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 29 luglio da Free Shop acquista 3 prodotti. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice a vapore 9 kg LG del valore di 399 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Tornano le notti stellate al Campo Bruno Reffi nel centro storico di San Marino. Il 3, 4 e 5 luglio la Segreteria di Stato Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo vi invita alla 5ª edizione di 3 serate di emozioni. Sergio Caputo, Chiara Galiazzo e Paolo Belli in 3 coinvolgenti concerti live accompagnati dalla San Marino Concert Band diretta dal maestro Dino Gnassi. 3, 4 e 5 luglio dalle 21:15 musica, spettacolo e divertimento con ingresso libero.
3: Per la tua pubblicità 0549 88 20 06.
1: Ogni mercoledì sera su San Marino Classic Funky Feeling, un viaggio nella musica funk in disco proposta e mixata dal DJ e produttore Corrado Alunni. Funky Feeling ogni mercoledì dalle 22 alle 23. San Marino Classic, la radio dei grandi.
3: Top 50, i 50 successi più suonati a Radio San Marino. San Marino.

0: Dolce Nera, proprio lei con Epopea, nuovo nuovissimo singolo, un bellissimo ritorno recente, solo di una settimana fa. Infatti la scorsa settimana era nuova entrata numero 47, guadagna 7 posti andando lì al numero 40 dove l'abbiamo appena ascoltata. Saliamo ancora, andiamo ad incontrare Fred De Palma insieme ad Anitta ed Amy Schilla. Scendono invece, perdono 4 posizioni con l'ultimo ritmatissimo singolo, si chiama La Testa Gira,
1: numero 39.

0: Repeat It, questo è il singolo di Martin Garrix e Ed Sheeran. Insieme in top 50 anche nella vetrina della domenica, risalgono la china delle nostre classifiche, tre posti guadagnati in questo weekend, siamo al numero 38. Una nuova entrata della scorsa settimana, sale anche questa leggermente, solo un posto in più per lei, per Baby K con Tuca Macarena.
1: Numero 37.

0: nostro appuntamento di sabato di Top 50, la classifica nuova che scorre via veloce. Buon pranzo a tutti, tra l'altro, e buon weekend da parte di Brunella Ugolini. Bob Sinclair e Kaisa solo, due posti in meno questa settimana per I Can Wait, una bella cover. D'altra parte New Schultz aveva fatto un ottimo lavoro. Il risultato di Bob Sinclair è altrettanto all'altezza della situazione. Siamo al numero 36, 35esimo posto della chart, occupato invece da Olivia Dean. Anche per lei ci sono due posti in meno. Il singolo è So Easy to Fall in Love.
1: Numero 35.

0: Madonna e Sabrina Carpenter, dunque, con Bring Your Love non sono più al numero uno di Top 50, sono scese al terzo posto. Vedremo tra poco chi si piazzerà sulla vetta della nostra chart, ma intanto noi andiamo in seconda posizione, dove sale Tame Impala dal nono posto al secondo, più 7, dunque complimenti a Tame Impala. Ovviamente il singolo è Dracula.
1: Numero 2.

0: nei confronti dei pinguini tattici nucleari, che vuol dire che il singolo Sorry Scusa Lo Siento è tornato ad essere il singolo più programmato durante la settimana qui su Radio San Marino. Non un nuovo numero uno, perché c'erano già il 13 di giugno, seconda settimana anche se non consecutiva, per i pinguini che andiamo ad ascoltare subito. Con i ringraziamenti ovviamente per l'ascolto da parte di Brunella Ugolini e il rimando a Top 50 di sabato prossimo, sempre tra mezzogiorno e le 15, e la vetrina di Top 50 invece domani, nella domenica pomeriggio. Abbiamo tempo dalle 16 fino alle 19 per ritrovare questa chart, commentarla insieme, revisitarla un po', insomma, e andare anche un po' indietro nel tempo a ritrovare magari una classifica del passato. Ma di questo ve ne parlerò domani pomeriggio dopo le 16, ok? Adesso vi lascio con i pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento, di nuovo al numero 1 di Top 50, e subito dopo per voi Mirko Zani nel pomeriggio di Radio San Marino che continua. Ciao a tutti!
1: Numero 1.

Tame Impala con Dracula salgono sul podio della nostra chart con 7 posizioni guadagnate. Sono il numero 2 ad un passo dalla vetta della nostra classifica. E a questo punto andiamo a vedere chi c'è però al numero 1 di Top 50 questo nostro sabato insieme. Controlliamo subito la prima posizione. Ebbene, c'è un ritorno, un ritorno di fiamma da parte dei Pinguini Tattici Nucleari, anzi nostri.

E sono arrivate anche le 15 in questo sabato 27 giugno 2026. Buon pomeriggio da Mirko Zani, ben arrivati al nostro appuntamento che ci vedrà insieme fino alle 16.30. Come sempre all'inizio permettetemi di ringraziare la nostra guida spirituale della classifica Top 50 che è Brunello Golini, ci ha guidato all'interno delle 50 posizioni delle canzoni, ci ha spiegato chi è uscito, chi è entrato, chi si è piazzato al numero 1. Non vi dico niente, perché se vi siete persi qualcosa sappiate che domani, sempre all'interno della mattinata di Radio San Marino, c'è la possibilità comunque di

fare il ripasso sempre con Brunella. Abbiamo spazio, dicevamo, fino alle 16:30, parleremo di un sacco di cose. Oggi però voglio iniziare con qualcosa che mi ha toccato il cuore, perché tra poco ci occuperemo del rapporto che c'è fra la popolazione italiana e gli animali che sono presenti nelle case degli italiani, che negli ultimi anni ha visto la crescita esponenziale della presenza di un animaletto, che può essere un cane, un gatto, ma non solo, nelle case degli italiani. Intanto ci lasciamo andare al ritmo della musica di Elisa.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

splendida musica di Pino Daniele, la splendida voce di Pino Daniele che ritorna dal 1995 con la sua Io per lei su Radio San Marino all'interno del nostro weekend. Io sono Mirko Zani, saremo insieme, vi dicevo, fino alle 16.30 e adesso andiamo a ficcanasare nelle case degli italiani. Si parlava di animali domestici. Bene, da un sondaggio è emerso che una famiglia su due vive con un animale domestico. Non pensate solo a cani e gatti, vi dicevo, perché ci sono cani, gatti e va bene, pesci, conigli, criceti e tartarughe. Sono questi gli animali più gettonati che vivono nel 54,5% delle famiglie italiane. E questi animali raggiungono i 53,6 milioni, va bene? Sono un sacco di animaletti che vivono insieme alle persone nelle case, è una percentuale che sale addirittura al 66,7%, dove all'interno di queste famiglie ci sono anche dei bambini. Sapete che dove ci sono i piccoli attirano, comunque cominciano a piangere, vogliono i cuccioli perché per loro sono anche motivo di gioco e di compagnia. Bene, se fate crescere insieme un bambino e un animale sono cose veramente splendide. Potrete assistere a degli spettacoli che sono incredibili. Allora, cane, gatto, pesce, coniglio, criceto o tartaruga. Io vivo con un cagnolino che ha una crisi d'identità perché ancora non ha capito se è un cane o un gatto. Perché è un cane, ma ha le dimensioni di un gatto. È meraviglioso. Alex Warren adesso.

Mika e Pharrell Williams con Celebrate ritornano dal 2012 nel pomeriggio di Radio San Marino. Allora, ci sono delle temperature veramente molto molto importanti in questo periodo. Se ci fate caso, quando sentite la televisione o anche quelli che si intendono di meteorologia, parlano spesso di estate più calda degli ultimi 50 anni, estate più calda degli ultimi 30 anni. Ci sono anche dei commenti però che girano sul web che danno una lettura leggermente diversa di questa cosa e te la fanno passare un po' con il sorriso, insomma. Un commento che a me è divertito molto dice: comunque stiamo pur sempre vivendo l'estate più fresca dei prossimi 50 anni, anche perché fra 50 anni ci sarà un'estate caldissima e quindi diranno che 50 anni prima, cioè adesso, si poteva patire un caldo pazzesco. Effettivamente le temperature stanno salendo, c'è già una allerta del Ministero della Sanità che dice: attenzione, fate attenzione, non uscite nelle ore più calde, cercate comunque sempre di infilarvi in posti dove ci sia l'aria condizionata e soprattutto bevete molta acqua e mangiate tanta tanta verdura, che dà la possibilità al fisico di incamerare dei liquidi che sono importantissimi. La musica su Radio San Marino va avanti, arrivano Eros Ramazzotti e Max Pezzali.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco!
1: Tornano le notti stellate al Campo Bruno Reffi nel centro storico di San Marino. Il 3, 4 e 5 luglio la Segreteria di Stato Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo vi invita alla quinta edizione di Tre Serate di Emozioni. Sergio Caputo, Chiara Galiazzo e Paolo Belli in tre coinvolgenti concerti live accompagnati dalla San Marino Concert Band diretta dal maestro Dino Gnassi. 3, 4 e 5 luglio dalle 21:15 musica, spettacolo e divertimento con ingresso libero.
2: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
3: Ci sono notti che non passano mai, restano dentro come emozioni senza tempo. Symbol cambia musica, Symbol ti cambia la vita. Sabato 11 luglio, Campo Bruno Reffi.
4: Stato di San Marino.
3: Non è solo un ritorno. È un'emozione che ti appartiene. Info e prenotazioni 335 72 47 174.
5: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
6: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
5: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
6: E sai perché?
5: Perché siamo da più me.
7: Dal 22 giugno al 12 luglio, Ace liquido lavatrice 27 lavaggi a soli 2,99 euro.
8: Vivete l'esperienza unica di cena e concerto in mezzo alla lavanda in fiore. Consorzio Terra di San Marino e la cooperativa Olivicoltori Sammarinesi vi invitano a tre incontri. Il 26 giugno concerto di pianoforte contemporaneo, il 27 pianoforte classico, il 28 giugno arpa. Per info e prenotazioni consorzio terra di San Marino @gmail.com o 331 26 97 482. Seguiteci su Instagram e Facebook per conoscere tutti gli eventi in programma.
0: Per la tua pubblicità 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
9: Hai mai sentito il vero suono della fame? Milioni di persone soffrono di grave insicurezza alimentare. Le persone rifugiate e sfollate sono le più vulnerabili. Le loro voci formano un unico grande grido che arriva fino a noi. L'UNHCR è accanto a loro. Fornisce medicine, acqua potabile, tende e cibo. Torniamo a sentire tutti con il cuore. Dona ora. Grazie.
10: È arrivato il momento di scoprire una delle nostre novità che inevitabilmente andrà ad alzare il ritmo, perché ci sono quei bassi potenti e una grandissima voglia di ballare. A proporcela è Anna, che ci parla di uno stato di eccesso spesso associato a comportamenti sopra le righe, rumorosi e disinibiti. La canzone si intitola White Girl Wasted ed è proprio un tipico slang americano. Anna questa settimana fa parte delle nostre new play.
0: Ascolta.

White Girl Wasted, questa è la canzone di Anna questa settimana a Radio San Marino tra le nostre new play, ovvero canzoni nuove che poi ritroveremo anche all'interno della Top 50 a scalare le posizioni. C'è un atteggiamento tipico delle persone che sono in ufficio o tra amici, si ha la tendenza, ti posso offrire un caffè? Che è una cosa meravigliosa, però questo non succede quando passa davanti alla macchina del caffè un diretto superiore o addirittura il capo ufficio. E alcuni psicologi hanno detto questa potrebbe essere un buon argomento per far venire sera, quindi potrebbe essere proprio la scusa buona per riunirci a un tavolo e vedere di far venire sera un pochino più in fretta, e hanno scoperto che ci sono delle cose veramente interessanti. È un fattore psicologico che scatta all'interno dei dipendenti, che tra pari grado riescono comunque ad avere un rapporto diverso da quello che hanno con i superiori. Fin lì tutto bene, però il caffè non viene da proporlo a chi è sopra di noi, ma è una cosa naturale, non vi preoccupate, alcuni lo fanno, alcuni ho visto, c'è questa cosa, posso offrirle un caffè, dottore? Sì, sì, ci sono le volte che dicono di sì, ma ci sono anche le volte che dicono di no, quando dicono di no ci si rimane anche un po' male. Comunque, la generosità reciproca non funziona nei casi di relazioni asimmetriche, quindi fate molta attenzione. Quando vedete uno che tenta di offrire un caffè a un superiore è un asimmetrico. E c'è scritto lì. Ma adesso invece occupiamoci della musica con la nostra Summer Compilation, Nintendo Summer Potential, poi Orcomia e lo dico con la coda del diavolo. Subito si parte da Eiffel 65.

0: Questa è la compilation di Radio San Marino.
1: Radio San Marino.
2: Vivi i nostri successi insieme a
0: Mirko Zani.
3: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

Rcomi con Elodie, La coda del diavolo, all'interno della nostra compilation anche Somber, ma si è partiti da Eiffel 65, Too Much of Heaven del 1999. Buon pomeriggio, siete con Radio San Marino, io sono Mirko Zanni, sarò con voi fino alle 16.30. C'è una nota marca di orologi, notissima in tutto il mondo, che ha dedicato una delle sue linee più prestigiose a uno degli attori di Hollywood più rinomati di sempre, ovvero Paul Newman. Non solo, adesso c'è un altro nome del cinema che si è unito a quello di Paul Newman sull'orologio, sempre della stessa marca. Ovviamente io non mi posso fare il nome della marca, ma quelli che se ne intendono un pochino avranno già capito di che cosa stiamo parlando. Si è unito perché? Perché Clint Eastwood, nonostante i suoi 96 anni, ha deciso di ritirarsi, nonostante aveva ancora una vita davanti, poteva fare tantissime cose. Ha deciso di ritirarsi dal mondo del cinema, sia dal ruolo di attore che dal ruolo di regista. È rimasto sempre affezionato a un orologio che è di quella marca, che lui ha sempre chiamato con il nome dell'orologio, però i fans lo hanno battezzato con il nome di Clint Eastwood e alla lunga è rimasto il nome di Clint Eastwood a questo orologio particolare che lui ha sempre avuto al polso e che ha tuttora al polso.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino, New Play. Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola. Quando ti

0: a gift, right?
1: Yeah, Wiz, let's take her back to the blog era one time.
2: Novità.
3: Alexa, lo conosci Marco Corona?
4: Sì, quello che fa finta di lavorare a Radio San Marino.
3: Ma allora lo conosci.
5: Ogni giorno alle 16 è replica alle 20 su Radio San Marino. Siamo nel

Uragan, canzone che parla in maniera metaforica di un uragano, ma in senso metaforico, proprio riferendosi a un sentimento, a un amore molto molto travolgente, molto forte. Era Stephanie di Monaco, più semplicemente Stephanie, protagonista della nostra collection. C'è una fotografia degli anni 70 dove c'è la sorella e il fratello maggiore, perché sono più grandi. Lei credo fosse la più piccola della famiglia reale. Sono insieme Carolina di Monaco e Alberto di Monaco. È una foto che risale al 1970 e sono insieme alla mamma Grace Kelly.

0: piedi. La cosa che colpisce è che è stata scattata questa foto proprio mentre Carolina si mangiava le unghie. Non è proprio un atteggiamento reale, però è bellissimo perché dà l'idea che comunque alla fine sono persone come tutti gli altri ed è una cosa straordinaria. Nessuno si è opposto alla pubblicazione di questa foto, anche perché lei, Carolina di Monaco, effettivamente all'epoca era molto, molto piccola, era una ragazzina proprio, e si vede che questa foto in un momento di noia si stava mangiando, penso, una pellicina, comunque un'unghia, insomma, aveva un dito in bocca e si vede che sta proprio cercando con i dentini di staccare qualcosa. Non è male. Arriva Ultimo adesso con la sua Romantica su Radio San Marino.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ancora buon weekend con Radio San Marino e con Mirko Zani. Inizia la nostra ultima mezz'ora insieme e tra poco ci occupiamo di una spa del tutto particolare che si trova in Giappone. Avete presente chi era Popea che si faceva il bagno nel latte di asina? Penso adesso dai ricordi scolastici dovrebbe essere più o meno quello il personaggio. Io non vi propongo di fare il bagno nel latte di asina, ma vi propongo questa spa che fa fare il bagno nel vino. Avete capito molto bene. Poi vi spieghiamo anche perché ci sono delle cose legate a questa particolarità che sono davvero interessanti. Intanto arriva Gaia su San Marino. Weekend.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

Sempre bello ritrovare Phil Collins all'interno del pomeriggio di Radio San Marino. Tra le altre cose, poi ultimamente ci sono anche delle buone notizie sul suo stato di salute. Noi l'abbiamo ritrovato con Two Hearts qui nel nostro pomeriggio del weekend, o pomeriggio weekendoso, si può dire pomeriggio weekendoso? Lo possiamo anche dire. Allora, provate a pensare di immergervi in una vasca completamente piena di vino. Quindi ci sono delle cose che vanno al di là, è un'esperienza sensoriale sicuramente molto molto bizzarra, ma accattivante, e devo dire, fare il viaggio in Giappone solo per quello ne varrebbe la pena. Ci sono delle piscine di vino, centinaia di litri, che tra le altre cose è anche un vino che ha un discreto nome, non lo posso fare, però insomma ha un discreto nome, quindi è il vino che in questo momento è più popolare in Giappone, che avvolgono gli ospiti in un'esperienza inebriante. L'esclusività dell'esperienza è garantita dalla sua breve durata, 12 giorni all'anno, durante i quali il centro termale apre le sue porte a questa singolare proposta. Non solo, c'è anche degustazione e immersione nel vino, che credo che mai come in questa occasione la parola sia proprio reale, cioè immersione. Potete anche immergervi nel vino, che è una cosa, devo dire, meravigliosa. Poi c'è una variegata offerta, ovviamente scenografia accattivante. È un'esperienza da fare.

Melanie Fiona ritorna dal 2009 con la sua Give It To Me Right su Radio San Marino nel nostro weekend insieme. Parliamo di musica, ma parliamo di musica che possa essere riparatrice di alcuni litigi, possa essere riparatrice di un ghiaccio che si è formato dopo un litigio, specialmente fra madre e figlia. In una recente intervista Madonna ha detto che all'interno dell'album che sta per uscire, nuovissimo, c'è una canzone che lei ha scritto proprio con la figlia e che lei spera sia la canzone che le ha fatto fare pace definitivamente con sua figlia dopo un litigio, dopo una, insomma, un battibecco, c'è qualcosa. E molte volte si mette il musetto quando si litiga, si mette un pochino il musetto e non ci si parla per un pochino. Poi magari una canzone può essere anche lo spunto per il disgelo, per riaprire comunque le trattative, per ricominciare a parlare e per chiarirsi. Madonna lo ha raccontato in un'intervista, ha detto una cosa molto dolce, molto bella, questa canzone l'abbiamo scritta insieme, io l'ho inserita nel nuovo album proprio perché per me ha un significato molto molto particolare, quello di aver fatto pace con sua figlia.

E continuiamo a parlare d'amore attraverso la musica anche nelle nuove proposte che ci sono all'interno delle new play di questa settimana della Radio Che Senti, ovvero di Radio San Marino. La firma è autorevole perché a proporci la prossima canzone è Bruno Mars, che ci racconta un'intensa dichiarazione d'amore che affronta il valore di un legame. Con On My Soul, Bruno Mars, questa settimana è tra le nostre proposte new play.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

Are Not Alone su Radio San Marino, quando siamo quasi ai saluti, anzi siamo ai saluti, però ieri si è svolta un'asta, non posso non parlarvene, si è svolta un'asta dove i cimeli di una carriera leggendaria sono andati proprio a finire sui banchi di quest'asta, e parliamo della carriera leggendaria di Lucio Dalla. Sono stati venduti gli iconici occhiali di Banana Republic, la giacca di New York e soprattutto il testo scritto di suo pugno di canzone. Sono cose veramente bellissime, straordinarie. Io ho imparato solo stamattina che c'era stata quest'asta e non so ancora i risultati, non so ancora com'è andata. Adesso nei prossimi giorni prometto però che cercherò di informarvi a questo punto di come è andata, di quello che è stato venduto, di come è stato venduto. Però io credo che avere in casa per esempio il foglio di carta dove sopra di pugno Lucio Dalla ha scritto il testo di una sua canzone, di una sua hit che è diventata patrimonio poi di tutti, penso che sia veramente incredibile, al di là degli occhialini, di quello che può essere stato venduto a quest'asta. Io a questo punto vi dico anche che siamo arrivati in fondo al nostro appuntamento, è tempo di dare spazio alla musica, arrivano le Summer Hits, mezz'ora di musica senza interruzioni. Vi aspetto lunedì mattina alle 6 per darci ancora una volta il buongiorno al suono della bella musica e al profumo del caffè. Da Mirko Zanni è tutto, passate un buon weekend con Radio San Marino, a lunedì.

0: tra poco su Radio San Marino. Mezz'ora coi successi più forti dell'estate. Dagli anni 90 ad oggi.
1: Wow!
0: Senza interruzioni pubblicitarie.
1: Senza interruzioni pubblicitarie.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 29 luglio da Free Shop acquista 3 prodotti. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice a vapore 9 kg LG del valore di 399 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da più me.
4: Dal 22 giugno al 12 luglio, il Boa Doccia Gel 220 ml a soli 2,89 euro.
5: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
6: FIFA World Cup 2026 Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
7: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
1: Estate col Consorzio si prende cura di voi. Terra di San Marino e la cooperativa Olivicoltori Sammarinesi presentano Arte e Benessere. 3 luglio bagno sonoro con campane tibetane e aperitivo. 4 luglio yoga e colazione. 5 luglio doppio appuntamento, risveglio con Qigong e colazione, laboratorio di pittura ad acquarelli e aperitivo. Per info e prenotazioni consorzio terra di San Marino @gmail.com o 331 26 96 482. Seguiteci su Instagram e Facebook per conoscere tutti gli eventi in programma.
8: Per la tua pubblicità, pubblicità. 0549 88 20 06.
9: La radio senza Merizza.
10: San Marino. Estate 2001.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Bruno Mars, On My Soul.

0: 20 06. Radio San Marino per il sociale.
1: Nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 3 per 1000 all'Associazione Oncologica Sammarinese. Nella lotta contro il cancro, aiutaci a vincere.
2: Ah, non so, vogliamo noleggiare un pedalò se non l'avete già fatto. È una delle mie passioni, devo dire la verità. Fare qualche tuffo al largo è sempre qualcosa di piacevole, se poi si è in compagnia. E allora, a proposito di musica, vi portiamo idealmente in alto mare a fare questo giro in pedalò. Ci state? Lo facciamo adesso con Loredana Bertè, 1980.

Italia con il suo tour, naturalmente. Loredana Bertè l'abbiamo ritrovata dal 1980, ne è passata tanta di acqua sotto i ponti, ma noi siamo stati ugualmente con coraggio in alto mare anche per rinfrescarci un po' in questo sabato. Alex

0: Hola, hola, hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a la hora 20 aquí en Radio Caribe.
1: Buon sabato, è il 27 giugno, ultimo weekend del mese. Naturalmente, come sempre, salutiamo chi si sta spostando in queste ore. Traffico intenso in A14 scendendo verso sud. Saluto tutti coloro che stanno lavorando, per esempio, in questa giornata come, no? Ecco, se fosse una di tante. E salutiamo in maniera particolare chi si sta occupando dell'intrattenimento, insomma, no? Dalle cose più ghiotte o al divertimento, insomma, qualunque sia il vostro lavoro. Grazie per averci scelto come compagni di viaggio. Ripartiamo intanto con J-Ax.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

Boys Man su Radio San Marino, 18:07 minuti. Se siete qui a San Marino, cercate un modo diverso per vivere questo sabato sera. Vi segnalo un appuntamento davvero interessante. Torna infatti la Mattanza, la festa organizzata dal Macello, in programma dalle 18 nel piazzale di Contrasto.

Da Umerelli nel centro storico di San Marino in città. L'idea è quella praticamente di mettere insieme comunità, arte, musica, convivialità. Ci sarà una grande cena aperta a tutti, una mostra che si intitola Memorie sommerse con artisti della Repubblica e del territorio, un talk con gli artisti Buone Nove e a seguire ovviamente tanta musica dal vivo. Alle 20 sale sul palco su Sulfurea, mentre alle 22 ci sarà spazio per il DJ set di Rice Papers per accompagnare ovviamente la serata fino a l'una di questa notte. Quindi c'è questa serata veramente molto molto particolare e soprattutto direi una bella opportunità per immergersi in tante cose, dicevamo, no? Cucina, arte, buona musica, più di così davvero non si può, per la mattanza organizzata dal Macello, ricordo, piazzale di Contrada Umerelli nel centro storico di San Marino. Fra le cose nuove ovviamente da segnalare e naturalmente da ascoltare c'è anche il nuovo singolo di Dito nella Piaga che si intitola Businessman.

Giornalmente, ragazza Paradiso, 18-15 minuti su Radio San Marino, in un periodo in cui la parola guerra è una cosa che si sente fin troppo, anzi direi tantissimo. È accaduta una cosa molto particolare nel quartiere gotico di Barcellona, che ha vissuto un metaforico senza precedenti, trasformando il terrore storico in una pura espressione artistica, bombardamento. Sabato 20 giugno, praticamente alle 20:30, che è successo da quelle parti? Un elicottero ha sorvolato i dintorni della cattedrale e di Plaza Nova per dare vita al celebre bombardamento di poesie. Non si è trattato di un attacco, ma di un intervento pubblico internazionale curato dai membri del collettivo cileno Casa Grande, fra cui spicca la figura del promotore Julio Carrasco. Il velivolo ha liberato nell'aria 100.000 versi stampati sotto forma di segnalibro, consentendo a migliaia di residenti e passanti di alzare gli occhi e raccogliere le opere correttamente e direttamente mentre fluttuavano verso il suolo. L'obiettivo dichiarato degli organizzatori è ovviamente risignificare lo spazio aereo urbano, trasformando un veicolo storicamente associato alla distruzione in un messaggio culturale e soprattutto di bellezza condivisa.

0: Rivivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: prova di caldo, quello di ultimo che si terrà il 4 luglio a Tor Vergata a Roma davanti a 250.000 persone. Si legge in un post sulla pagina Instagram Ultimo Records, infatti, non solo contrariamente a quanto permesso di solito ai concerti sarà possibile portare con sé bottigliette con il tappo che abbiano una capacità massima di mezzo litro e borracce in plastica, tritan o silicone di dimensioni contenute, in entrambi i casi contenenti esclusivamente acqua, ma all'interno dell'area dell'evento saranno anche presenti punti di ricarica dell'acqua dove si potrà riempire la propria bottiglia o borraccia gratuitamente durante tutta la giornata, anche perché provate a pensare all'attesa, provate a pensare un luogo dove non ci sarà ombra manco a pagarla oro, per cui naturalmente ecco qualcosa bisogna pur fare, per cui c'è naturalmente questo modo, no? Ecco, che è stato deciso ridisegnando quelle che sono le regole attualmente in vigore invece per i live. 18:25 minuti, ci sono i Pinguini Tattici Nucleari che ritroviamo in questo sabato con Amaro. Buon ascolto.
1: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 29 luglio da Free Shop acquista 3 prodotti. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice a vapore 9 kg LG del valore di 399 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da più me.
4: Dal 22 giugno al 12 luglio, il Boa Doccia Gel 220 ml a soli 2,89 euro.
5: Tornano le notti stellate al Campo Bruno Reffi nel centro storico di San Marino. Il 3, 4 e 5 luglio la Segreteria di Stato Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo vi invita alla 5ª edizione di 3 serate di emozioni. Sergio Caputo, Chiara Galiazzo e Paolo Belli in 3 coinvolgenti concerti live accompagnati dalla San Marino Concert Band diretta dal maestro Dino Gnassi. 3, 4 e 5 luglio dalle 21:15 musica, spettacolo e divertimento con ingresso libero.
6: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
1: Speciale Dance. La notte si accende, è tempo di ballare. Ogni venerdì sera dalle 22 solo su San Marino Classic, la radio dei grandi.
7: E andiamo a sentire qualcosa di nuovo adesso. C'è stato un cambio un po' di alcune cose che sono arrivate fresche fresche nella giornata di ieri, perché di solito questa cosa accade il venerdì dal nostro ufficio musica. Attenzione, perché questa è una coppia tosta, eh? Sono Gabri Ponte e Giovanotti. Il singolo che li vede insieme si intitola DNA, novità della settimana qui su San Marino.

Giovanotti, DNA fra le novità della settimana qui su Radio San Marino. Prima annunciandola l'ho buttata là un po' così, quasi come una calunnia. In realtà Francesca Michelin ha scelto la discrezione per il giorno più importante della sua vita. La cantautrice vicentina ha sposato Daniele Spigarolo in una cerimonia intima celebrata nella pieve di Sant'Eusebio a Bassano del Grappa, il luogo che l'ha vista crescere. Insomma, niente clamore, niente esposizione mediatica, solo i familiari, gli amici più stretti e un'atmosfera carica di emozione per proteggere quel momento speciale. E gli sposi hanno voluto una lista di invitati ristretta, un servizio di sicurezza e persino la chiusura temporanea della strada che conduceva alla chiesa. Insomma, decisi proprio, ecco, a non farsi coinvolgere. Un modo per vivere il matrimonio con autenticità, lontano ovviamente da quello che può essere il clamore, no? Dai riflettori che da anni accompagnano la carriera di questa artista, che ha avuto un approccio, insomma, in giovanissima età attraverso X Factor e poi, ecco, con il tempo è maturata, direi, in maniera, insomma, sì, strepitosa, ha messo in risalto il suo talento. Allora, pronti per la compilation adesso, perché c'è Noemi con Tu cosa fai questa sera. Ritroveremo anche Neffa con Lady. Cominciamo da Jim Classy Rose insieme ad Adam Levine,

propone la Notte Blu in piazza Matteotti, area Kid, mercatino vintage. Non perdetevi in piazza Don Minzoni tutto quello che è il programma musicale. Vi segnalo poi sulla via Paolo Guidi invece il food, perché insomma per stare bene bisogna anche smangiucchiare qualcosa, no? Allora, non perdetevi l'appuntamento dalle 19 fino a 1 di questa notte a Bellaria e Gea Marina, che c'è questa bellissima novità della Notte Blu.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino. Bruno Mars, On My Soul.

0: Hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a las 20 aquí en Radio Caribe.
1: Estate col Consorzio si prende cura di voi. Terra di San Marino e la cooperativa Olivicoltori Sammarinesi presentano Arte e Benessere. 3 luglio, bagno sonoro con campane tibetane e aperitivo. 4 luglio, yoga e colazione. 5 luglio, doppio appuntamento. Risveglio con Qigong e colazione. Laboratorio di pittura ad acquarelli e aperitivo. Per info e prenotazioni, consorzio terra di San Marino @gmail.com o 331 26 97 482. Seguiteci su Instagram e Facebook per conoscere tutti gli eventi in programma.
2: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
3: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
4: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
5: Ci sono notti che non passano mai. Restano dentro come emozioni senza tempo. Symbol cambia musica. Symbol ti cambia la vita. Welcome! Sabato 11 luglio, Campo Bruno Reffi.
6: Stato di San Marino.
5: Non è solo un ritorno. È un'emozione che ti appartiene. Info e prenotazioni 335 72 47 174.

0: troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Su Radio San Marino.

0: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non

0: discoteca delle tre sale del Club Vidomagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember. Un appuntamento da non perdere. Torna la magia del Symbol su Radio San Marino.
1: Buona serata. Sono le 20.
2: Radio.

Bien, bien, amigos, aquí estamos. Ci sono molte notizie per quanto riguarda i vari festival latinoamericani in giro e naturalmente siamo in attesa di tanti personaggi come Romeo Santo, Prince Royce, che verranno a farci compagnia quest'estate, come gente de zona che ormai sono già di casa, come ogni anno vengono al Latin Festival, e Bad Bunny che farà due concerti. Ricordo che già Bad Bunny ha fatto 12 concerti in Spagna, 2 a Barcellona e 10 a Madrid, dove ha fatto un pieno pazzesco. Bene, avremo anche Ozuna, già, ha già annunciato tutto il tour. Si chiama Un'avventura World Tour per Europa e Latinoamerica. Quindi intanto ascoltiamo Ozuna con una bellissima canzone dall'ultimo suo album.

Bien amigos, aquí estamos, Rafael Núñez con ustedes. Attenzione, attenzione, perché siamo in attesa di un bellissimo concerto. Il 3 luglio ci saranno due grandi personaggi, Elvis Crespo, grande personaggio del merengue, e Ruben Blades, che è il campione, diciamo, della salsa moderna, quello che ha rivoluzionato la salsa, quello che le ha dato un tocco di classe, che le ha dato un tocco sociale alla salsa. Ruben Blades a Radio Caribe con Muévete.

0: Amigos, amigos, aquí estamos y vamos para Colombia, donde Maluma anuncia, dice, vorrei fare un tour mondiale, ma invece Maluma lo abbiamo visto a Milano con esibendosi con Armani nella sfilata, molto bello, molto presente. Quindi abbiamo visto Maluma come ospite alla sfilata di Armani a Milano.
1: Paghi un palazzo, se no, te tengo in mi cama. El oro perde su color.

0: Muy bien, amigos, queridos amigos, devo lasciarvi purtroppo. Ci rivediamo sabato prossimo, sempre qua. Ormai siamo già a luglio, la prossima settimana, 4 luglio. Questa sera, come sempre, vi aspettiamo al Coconuts di Rimini, dove ci sarà ospite DJ Naps. Quindi salutiamo DJ Naps e tutti i suoi amici, verranno sicuramente a trovarlo, a seguirlo questa sera al Coconuts. E domani, come sempre, grande festa de mujeres insieme ai Toy Boys. Mi trovate al Molo di Cesenatico, come tutte le domeniche. Muchas gracias, un beso e un abrazo de parte de Rafael Núñez. Pasen todos muy buenas noches.
1: Luis, Jay Peralta, come on!

0: Buri.
1: Avete ascoltato Radio Caribe. Caribe.
2: Buona serata. Sono le 21. Radio
3: Radio San Marino. 90 all'ora. 90 all'ora con Paolino Zanetti.
1: La musica dagli anni 90 ad oggi.
4: 1997.

Radio San Marino 99 con Paolino Zanetti. La musica dagli anni 90 ad oggi 2002.

0: Radio San Marino. Su Radio San Marino 90 all'ora. La musica dagli anni 90 ad oggi. 2000.
1: '1975, we brought you an album with a song.

0: Radio San Marino. Radio San Marino. 90 all'ora con Paolino Zanetti.
1: La musica dagli anni 90 ad oggi.

0: buona serata. Sono le 22.
1: Symbol, ogni sabato dalle 22 su Radio San Marino.

Delle notti dello storico locale di San Marino, adesso con Mr. Lori G DJ.

0: Grazie a Mr. Lori G DJ avete ascoltato il sound che ha caratterizzato le notti dello storico locale di San Marino, ogni sabato dalle 22 su Radio San Marino.
1: Buona serata. Sono le 23.
2: Welcome to Lost and Found. Lost and Found.
3: Lost and Found, mixed by Fabio Cori Fabs.
2: Lost and Found. Ready?

0: Avete ascoltato Lost and Found.
1: Lost and Found, we'll be back next Saturday.
2: Buongiorno. È l'una.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino. Bruno Mars, On My Soul.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino, New Play. Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.